guardarti di più. Non voglio vederteli più. Una che si dispera non si calma, io la dispero fin